0: Il rumore.
1: Qual era la. Non ricordo più.
2: Il rumore è il messaggio.
1: Il rumore è il messaggio.
2: Il rumore è il messaggio.

c'est ma bande. C'est comme... Io mi chiedo come... Beh, lo faccio. Quando dopo, chiedo come sarà. Faccio... Prima volta. Chiedo come...

0: Quando dopo?
1: Quando... La prossima volta. Prima mi...
0: Dopo?
1: Io se... Ma... Penso... Mi chiedo come se... Altro... Musa... Sarà... Altro... Faccio... Nient'altro... Se... Chiedo come sarà...
0: Penso... Prima mi chiedo...
1: Come...
0: Secondo... E beh... Quando...

0: l'alphabet.
1: Tutto creato a immagine di Dio è inseparabile dalle. Sottrarre e che costituisce un suo diritto fondamentale. È libero perché possiede la facoltà di autodeterminarsi. La coscienza. La libertà di coscienza e di religione è un diritto primario e inalienabile della persona.
2: Ma la libertà non è solamente un diritto che si reclama per sé.

Solo la fiducia, meritata mediante azioni concrete in... che è un servizio della pace. E la maturità di un uomo, cioè, dell'equilibrio del tesoro.

0: Yeah. Bye, later. Prensa! Prensa! Prensa! Prensa! Prensa! Prensa! Prensa! Prensa! Prensa! Prensa! Prensa!
1: Manda.
0: Manda. Manda. Manda. Manda.